0: Claudio Sarestano è molto felice, molto contento con tutta la gente. Veniva a mangiare spaghetti,
1: voleva ti chiamassi zia,
0: lasagna da un pezzo carozzi Luca.